0: Voyage. Esclar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt. Bala. Bala. Procura ser feliç, Coco. Bala, bala.
1: Cocodril Club. Bala.
0: Almenys intenta-ho, val la pena.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
2: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Balla. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà.

0: essa destina ma senza sosso ci prendessimo in un cima di arcana congo della scena spesso in Mauritania e ci avevamo pesce di casi tra la diacca e la guarda.
1: Imagina Radio.